Atlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire. Un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure. Quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire. E il vento forte di levante la sventolerà che si

sposare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no, non si può tornare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no, non si può più tornare. Transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure, e quando il mare e il cielo dicono di no, non si può viaggiare. Canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, un canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può più tornare.